0: promesse. Ci faccio un'offerta che non può rifiutare.
1: Grazie.
0: Parola mia.